0: aowa a gana mafaratlhatlha kore dilo di wele ka moka fase a network e go ba fase ke a palla ke go fihlelela di voice note ke a palla ke go fihlelela melaetsa ya lena yele ka bane le rometse mola go 061 715 7100 aowa di a gana di patlame ka moka gore ka mo rile re a loatsa di loatsegile di thipa tse empa ka lehlakoreng la di voice note la di ya melaetsa re e apala gore e fitlhelelwe ke tla no tshea megala fela ka mošate a ile sene go sele go sagaletse re a loatsa go sele all right ke a feta mo 011 714 0190 011 714 0188 ke mma ke molemirui o tshwenywa ke dipodi gore na a ka di alafa kaeng a ka hwetsa kalafi kae a ka hwetsa thusho kae go dipuditsa gagwe tse e leng gore o bona o kare ana bonnete ke le khwekhwe ke eng tse di amile go dipuditsa gagwe thobela FM ka mošate go sele go sagaletse
1: Wow! Tobele FM.
2: Mo shato wa tsebone bo ithabisho.
3: Tshele tshe manane o arena a ofisha mo

ke le boga mogadi mothile tshithobela ge re le kula mebaraka mesong ye ranta ya Africa borwa ge ba betswa le dollar ya United States re ke tshwa di ranta tsa le sume 5 le di sente tsa masume senyane senyane ge ba betswa le ponto re ke tshwa di ranta tsa masume 2 le di sente tsa masume tshela 2 ge ba betswa le euro re ke tshwa di ranta tsa le sume se swai le di sente tsa masume 5 senyane ge re ya go di rafia ga uta re ke tshwa fa ka di dollar tsa dikete tse 4 magolo 4 masume 25 platinum ka di dollar tsa sekete magolo se swai masume 25 onse o le sa totlwa go ya brand re ke tshwa di dollar tsa masume senyane shupa di sente tsa le sume 10 barrel ke tsona tsa mebaraka tse o thobela.

0: mushati wa tsebo le boithabiso.
1: Ega khoshi etse le tabo le joy matato. O tobele FM.

yesfe la mawelele aina le questa gona mo go senye we kwanga bya le go tsikiritla ke re ya boshupa o di mo ga tlhogere re go gore na ja le fase di fetogile ge di tla kae mashini modlulo re tshepisitse gore wa boa

0: nkaise zamo soulful GGG aura bona bare I'm here ba re anli bongwe I'm here e ka re ke ba sa di kamala makosi kasi ba ti anli bongwe
1: o nya ba pa agosto se go di a phato e go di a basadi re sa re dia lo re sa re
0: pele e ba reng e re tshwile
1: anli bongwe e ke ra re sa tswela pele o o nya ke ho
0: le se tsema se ba mara rogo tsho e reality se ba mabela phela du re emetse
1: e korile

0: di valilotse re di bitse ke di spyware di tsona tsa go tisa mathata maphilong a batho
1: age re le boa re ka mosa
2: mushate ai tlhabirwa na rono le metse re go
1: rutlwa
2: mara ke tshosa ke ya o re skare ya
1: fedi muso
2: hape ke fela ke le bala mo mpetseng eng kwela
1: ah nabile ke be ke ne le mokgana kgona go ka bia ka tla samosa.

Gere le kola re ho tsa ranta go ba ka ranta tse le semehlano le re sene tse masome senyane se swa e gatlhanong le dollar ya America. E go ba ka ranta tse masome pedi tele re sene tse masome tshela hlano go ponto ya Britain. Ranta tse le semehlano se swa le re sene tse masome hlano senyane gatlhanong le euro. E go ba ka dollar le re sende tse le semetshela dollar. E go ba dintleng tse le kgolo masome hlano nne ferona le fela le fela. Go yene ka Japan ka China dollar le kana le di hwane tse tsela le re sene tse masome shupa te mo la ka India le kana le di rupi tse masome senyane nne le re sene tse masome society her level la di bosses me baraka ka Wall Street e hlule e hwibitse Dow Jones tlasana ka percent ferolana pedi Nasdaq composite fukutsegile ka di percent tsa le fela ferolana tsela me baraka ka Europa e latlhegetse mathapa menga le hono futhi 100 ya ka Britain e be takataka ka di percent tsa le fela ferolana teng ke 40 ka fora e be le tlasana ka di percent tsa le fela ferolana pedi mo la DAX ka Germany e hwibitse ka di percent tsa le fela ferolana tharo me baraka ka JSE ke ka Africa Borum e be ile go dimo rena kana ya go tswalla ella mathapa menga le hono all share index e tlhatlogile ka di percent ya le fela fa rena pedi financials e tlhatlogile ka di percent ya le fela fa rena nne industrial e tlhatlogile ka di percent ya le fela fa rena di top 10 resources e tlhatlogile ka di percent ya le fela fa rena di mola di mineral di benya benyane di le tla sana ka di percent ya le fela fa rena senyane re la tsela mahlo go dira fa gauta e go ba ka di dollar a tsedi ketse nne magolo tharo masome senyane tharo platinum e go ba ka di dollar a tsedi kete magolo seswae masome tharo senyane ka ons ruma ka ole ya brand yona ga se ya tlotlwang e rekisho ka di dollar a tsedi masome senyane shupam le tsene tsedi masome senyane senyane ke kaparele ke tseo ka bo re pana tsela bobedi ke le boga.